0: DJ Jack.
1: Wow, wow. Ho presente non sta sua. A che vuole? Completo, mami. Candela.
2: Radio Tiempo.
1: Yo, Gangsta.
3: Mami, ho